quando a riba vai. Tamanga moyaga, yakatanga banga bao. Ah, yama, yama. Mamma,

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Ah, beh, beh.
0: Sede il video.
1: Seratore cadmi, malomagne sarò, reitiviti, preconosci po. Seratore, cadane vi sarò, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad. Muzika. Muzika. Música.

0: La musica di Lyon, la musica, chanta così, la musica di Lyon.
1: Aimo, erotica, erotica!
0: La musica.

fantastiche, ma sono molto più comandato che saremo in casa. Monster la panna, dai che. Io non fantastiche, ma sono molto più

chi si dà da più al mio però si è cieco. Nessun nostra è brava tua. Nekada sam bio tako reći momak, bez grižno se bori za svoj

0: della vita nuova di cui ha ricevuto il pegno in questo sacramento di redenzione. Per Cristo nostro Signore. Scenda su questa assemblea la benedizione di Dio Padre Onnipotente. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace, la messa è finita.
1: Rendiamo grazie a Gesù.
0: Chi lo desidera potrà recarsi al cimitero, dove reciteremo insieme il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato ad Elena.

0: Ai na mesa tua e se ura rádio combina. Danade poli posso nece zainat. Strico scupia staro vorge potere ton kic ma stenie. Un wakshi posso nema povierenie. Se a mesa draghi sa che non ci viene rese. Greco dana nega e luce da me stese.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.